0: Country One Gary Mix. Me say ke kara ruwa kawai ka ji dadin ka.
1: Gary Mix. Kwamitin bincike hukumar kula da tsare-tsaren gine-gine ta jihar Kano, KANUPDA, na gayyatar daukacin al'umma da su gabatar da korafe-korafe da takardun shawarwari a rubuce dangane da ayyukan hukumar, musamman game da amincewa da tsare-tsaren gine-gine, tsarin kula da cigaban gine-gine da sauran batutuwa da suka shafi dokoki da ka'idojin hukumar. Ana karfafa wa jama'a da su gabatar da korafe-korafen dangane da jinkirin bayar da lasisin gine-gine da izinin bunƙasa wurare, amincewa da tsare-tsaren gine-gine da amfani da filaye, wato zoning approvals, matakan ladabtarwa ko aiwatar da dokokin da sashen da gine-gine ke yi, da duk wani korafi ko damuwa daga ayyukan KANUPDA. Dukkan korafe-korafe da takardun shawarwari su kasance an rubuta su kuma aika su zuwa ga shugaban kwamitin binciken KANUPDA, Honorable Dr. Dalhaji Aliyu Sani, IIOM. Kowane korafi dole ne ya kunshi cikakken sunan mai korafin, lambar waya, ingantaccen adireshin tuntuɓa, bayanin sarari, kuma a takaice kan abin da ake korafi a kai, takardun shaida masu dacewa idan akwai. A mika dukkanin takardun zuwa ga hedikwatar KANUPDA da ke titin Durbin Katsina, Bamfai, Kano. Ranar ƙarshe ta karɓar korafe-korafen takardun shawarwari ita ce Laraba 1 ga watan Yuli shekara ta 2026. Kwamitin na da ikon tantancewa da tabbatar da sahihancin duk wani bayanai da aka gabatar. Sanarwa daga Rahama Malam Alhaji, sakatariyar kwamitin.

0: Salatin rikasaccen maganin zazzabin malaria dauke da Artemether da Lumefantrine. Ana samun kwayoyin sa mai ɗanɗano sherry kuma da adadin baiwa yara cikin sauki. Salatin akwai kuma kwayoyi na manya kamar da zazzabin malaria cikin kwana uku da Salatin daga Shalima Healthcare. Idan bayan kwana uku alamomin ciwon suka ci gaba, a tuntubi likita.
1: Salatin ya samu amincewar kungiyar kiwon lafiya ta Najeriya.
2: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
3: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
2: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
3: Tare da ku, a gare ku,
2: kuma domin

da kokorafe da takardun shawarwari a rubuce dangane da ayyukan hukumar musamman game da amincewa da tsare-tsaren gine-gine tsarin kula da cigaban gine-gine da sauran batutuwa da suka shafi dokoki da ka'idojin hukumar ana karfafa jama'a da su gabatar da korafe-korafen dangane da jinkirin bayar da lasisin gine-gine da izinin bunkasa wurare amincewa da tsare-tsaren gine-gine da tsarin amfani da filaye wato zoning approvals matakan ladabtarwa ko aiwatar da dokokin da sashen da gine-gine ke yi

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shiryenmu. Tashar Radio
1: Sirius na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
0: Tashar Rahama TV, farin cikin al'umma.

0: aka NETCOM site, alamba 12730 horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar Rahma haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a gare ku.
1: Kuma domin

0: Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na tafiya da gwani. Shirin tafiya da gwani shiri ne da ke yin tsokaci game da tambihi game da hanyoyin da ya kamata al'umma su bi domin samun ci gaban da ake fata. Shirin da mai girma wazirin masarautar gai tsohon sakataren gwamnatin jihar Kano Dattijo Alhaji Usman Alhaji ke daukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. Ga waɗanda ke biyar wannan shiri, kuna sane da cewa makon da ya gabata mai girma waziri ya yi mana tsokaci game da alfanu da ke tattare da yin zaɓe ga al'umma domin samun shugabannin da za su kawo musu ci gaban da suke fata. Ma a daidai wannan lokaci ma ina ya sake mana lalle marhabin da gabatar mana da mai girma waziri wanda tuni ya shigo wannan zaure namu ya kuma shirya tsaf da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri. Dan haka a madadin ku masu sauraro da hukumar gudanarwa ta wannan gida, ne mai girma waziri lalle marhabin da sake kasancewa da mu a cikin wannan dare.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.